ombuzakanga nelwa makosa anumuna sise au yasa makosa amuna yeye koma sama kosa tanga tanga ombuzakanga nelwa makosa